Zumba hey, ha gumba hey, ya zumba hey, a gumba hey, ya zumba hey, ha gumba hey, hai go hai go hai go hey, zumba hey, ha gumba hey, ya zumba hey, a gumba hey, ya zumba hey, ha gumba hey, hai go hai go hai go hey.